0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio e Fuga quarta in Do diesis minore, Bach Werke Verzeichnis 873. Friedrich Haas, clavicembalo.
1: Philip Glass, flute. Michael Risman, pianoforte. Sharon Moe, corno. Philip Glass Ensemble. Michael Risman, direttore.

0: di Philip Glass abbiamo ascoltato Flow, Michael Risman pianoforte, Sharon Moe corno, Philip Glass Ensemble, Michael Risman direttore.
1: John Dowland, Thomas Morley, Captain Piper Spavin, Galliard Can't Shake Excuse, Ensemble Les Switches.

Franz Liszt, Le Prélude, poema sinfonico, ispirato a un'ode dalle Méditations poétiques di Alphonse de Lamartine. Wiener Philharmoniker, diretti da Giuseppe Sinopoli.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato il poema sinfonico Le Paralludes, ispirato a un'ode dalle Méditations poétiques di Alphonse de Lamartine. Wiener Philharmoniker, diretti da Giuseppe Sinopoli.
1: Robert Schumann, Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61. Sostenuto assai, allegro ma non troppo, scherzo allegro vivace, adagio espressivo, allegro molto vivace. Orchestra Staatskapelle di Dresda, diretta da Giuseppe Sinopoli.

0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Sinfonia numero 2 in Do maggiore, opera 61, orchestra Staatskapelle di Dresda diretta da Giuseppe Sinopoli.
1: Edward Elgar, Enigma Variations, 14 variazioni per orchestra su un tema originale, opera 36. Filarmonia Orchestra diretta da Giuseppe Sinopoli.

di Edward Elgar avete ascoltato Enigma Variations, 14 variazioni per orchestra su un tema originale, opera 36. Filarmonia Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Alexander Scriabin, Le Poème de l'Extase, il poema dell'estasi, opera 54. Philip Smith, tromba solista. Andreas Huffinger, organo. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli.

di Alexander Scriabin avete ascoltato Le Poème de l'Extase, il poema dell'estasi, opera 54. Philip Smith, tromba solista. Andreas Huffinger, organo. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli. Gustav Mahler, Sinfonia numero 8 in Mi bemolle maggiore, per soli, coro e orchestra, Sinfonia dei Mille. Parte prima, Hymnus, Veni Creator. Parte seconda, scena finale dal Faust di Goethe. Cheryl Studer, Angela Maria Blasi e Sumi Jo, soprani. Waltraud Meyer e Kazuko Nagai, contralti. Kit Lewis, tenore. Thomas Allen, baritono. Hans Zotin, basso. Orchestra e coro filarmonia. Southern Boys, coro di voci bianche. Michael Crabb, maestro del coro. Giuseppe Sinopoli, direttore.

0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Mi bemolle maggiore per soli, coro e orchestra, Sinfonia dei Mille. Cheryl Studer, Angela Maria Blasi e Sumi Jo, soprani. Baltraud Maya e Kazuko Nagai, contralti. Keith Lewis, tenore. Thomas Allen, baritono. Hans Sotin, basso. Orchestra e coro filarmonia. Southern Boys, coro di voci bianche. Michael Crabb, maestro del coro. Giuseppe Sinopoli, direttore.
1: Richard Strauss, Morte e trasfigurazione, poema sinfonico, opera 24. Largo, allegro molto agitato, etwas breiter, tempo primo, allegro molto agitato, moderato. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Giuseppe Sinopoli.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: La Rai Ladinia di Cianci un buon domisdì in una buona lezione per noi notiziar den che vendere sai chines de ma la mese delle due domisdì. Come a Dio Taibon al microfono e Stefan Piazzi la tecnica news abbiere anterater de chis argomonci. Le Consiglio Provinciale de Tronta nera pure risoluzioni per le smendranze linguistiche. Angana manciante de dottors, mo dottors un pensione ne ponia cefe in charges pubbliche. Iba un spot la statistica dal turismo dal Sud Tirol e dal Dolomiti Super Summer tal raiun dal Dolomiti Super sì. Iba Jungs po ince la parola Ladina Ledema, la Coppa del Caffè d'Occhio notiziar, porta informazioni di economia e finanza, sorvida venera da Helmut Finazzer. Le Consiglio Provinciale de Trent ha tessuto a sontare da Niera pure risoluzioni di svalies curvere delle smendranze linguistiche, Cecilia Mazzel con i dettagli.
2: A livello politico verrà suonata tra di più della mendranza del Lengas del Trentin e ci degrà alla sentenza del Consiglio Provinciale che ci viene dedicata a visa alla tre comunanze di mendranza. In gente Consiglio, dopo la relazione dell'autorità per la mendranza, ha tolto la parola il rappresentante della tre mendranze del Lengas. Per farsa risuona la presidente dell'Istituto di Mason di Fassein, Tea de Zulian. Ella ha domandato al contributo per portare in ante l'Urir per il Lengas durante la tecnologia SNE. Scutano su Tea de Zulian.
3: Non vada sicuro di portare in ante il Lengas Ladin e in celdode che è il XXI secolo. Adesso è l'era dell'intelligenza artificiale e non può don la serie in do che è il discorso di sviluppo. E si andò proprio che Vardona in Cedefer desche e in Scientific desk Istituto Cultura Ladin, ma soprattutto con la collaborazione col Comune Generale, con la Scuola Ladina de Fassa, segur a modo più, le che progetto di coordinamento in Ceteval, perché il che verda è il discorso sia di un coordinamento linguistico dal punto di vista lessicografico, ma è in Cestoraldut dal punto di vista dei strumenti. C'è il Varder di Stravarder, c'è anche le risorse che ne vendate e le ottimizzate, sono le sdurer duce insieme al do di un progetto unico, comune. E per ruere al fin di avere gli strumenti per duce che serve a ogni singolo ente.
2: Che domani diventa poi al Consiglio Provinciale?
3: Beh, il Consiglio Provinciale non domandiamo questo, non domandiamo una lista di robe, anche perché diciamo che il stravardamento delle mendranze le segur è fondamento e adesso non domandiamo né di dire che percorso, ma più che né di dire, né stravardare, né fornire strumenti economici al do di quel che è il nostro sviluppo. Ricordiamo sempre che le nostre realtà le sono autonome, le sono una gran responsabilità, ma la responsabilità che ho è quella dell'URER, di sedere le mani intorno e sedere giù per arzonzere i risultati.
2: Ante la risoluzione sportare Dante a proedere dal Consiglio Provinciale del Trent né una che reverda l'identità per la maestra di Scolina o la che venne la zona Ladin e una per una soluzione per la mencianza dei Primaceses per la zona Famiglias. Scutò un suo il consigliere Ladina Trent, Luca Guglielmi.
4: Beh, diciamo che due problemi se le un con l'altro, se non si trova accesa è ben evidente che la gente conserva di fassa e di conseguenza in c'è i fence e i becce i girate scuole di svalive e note la scuola Ladina di fassa. Con l'assessore Marchiori si andò a mettere d'anto un progetto insieme al Comune Generale di Fassa per trovare una soluzione a puntin sulla Ceses che per esserci che il del recupero delle vecchie abitazioni ma anche che il di librare la che possibile di terreni da fabbrica a puntin dediche ai Fasein. Per la scuola e porta d'anto proprio che sconsei una proposta di risoluzione per fare ciò che l'Olfed e il Vegne potenziare ulteriormente e che le due province Trent e Busan e le scuole le tacche e o, diciamo, le seguite allora sempre meglio insieme per portare avanti diciamo, una programmazione didattica della DIN che si è unitaria ante le due province.
2: Altra risoluzione a Proeda in genere reverda l'organizzazione della festa dell'autonomia sul calendario del 5 di settembre. L'idea è tradita in rotazione tra le mendranze dell'Engaz.
1: Anche una mancanza di dottori, sia in generale una mancanza di personale dal settore della sanità. Ma dottori in pensione può dare fuori a Madis con sostituzione che anche dottori in ferie. Le contratti collettivi proibiscono l'idea di dottori in pensione in charges pubbliche. In scene pochi dottori non si morgono sostanzialmente la mancanza di dottori. Ma è un problema a livello statale. De più ne dice Gerhard Griesmeier, direttore della Regione Sanitaria di Puster.
5: Der Staat ist sich auch bewusst, dass der Mangel an Hausärzten ein Problem darstellt. Deswegen wurde bereits in der Vergangenheit das Höchstalter für ein Vertragsverhältnis von 70 auf 72 Jahre erhöht. Und dieses Jahr aufgrund des BNR-Dekretes von 2026 besteht noch die Möglichkeit, dass Hausärzte auf Antrag bis zum Erreichen des 73. Lebensjahres weiterarbeiten. Diese Bestimmung ist momentan bis Ende 2027 gültig.
1: Engschöger Gerhard Griesmeier interviste die Darei Südtirol. A livello politico, il tentativo esame della situazione moniamà por i dottors. Dal 2025 le turismen docker schüttel Südtirol lastata publiche dati statistics de plüda Stefan Pescolderum.
6: La crisi è un po' nia baiet il Südtirol per cercare verda all'andamento turistico. In tutto il 2025 la dodi dati ufficiali dell'Astat ne compde 38,2 milioni di presenze. Rispetto al 2024 ne aumenta il 3,1%. Le nude, so di il numero di sciori ruvada l'ERC, è stato di 9,1 milioni. Ne aumenta praj del 4% rispetto all'anda adenant. Tantari dati che vanno alza fora dall'Astat calde il mese d'agosto, con 6,2 milioni di presenze. Il numero tan grande è manio raggiunto il mese d'agosto del 2021, quando è nu cump de 6,4 milioni di presenze. Il mese più debole a livello turistico è indoste calde novembre, con in char 800.000 presenze, ma la tendenza è calda un aumento di sciori in città cash mese. Nel 2025 le nude sono cresciute del 2,3% rispetto al 2024 e le presenze sono mai del 5,5%. Per ci credere dalle nazionalità, il sorto d'as che indoste calcompli le presenze. Plovisa il 44,9% in totale. Il turista d'Italia fece fuori il 30,1%. Il vanno d'occhi dall'Austria con il 4,9%. Dante le nazionalità, la che gesce d'aumente, il chi asiatics e c'è chi di Stati Uniti. D'altra parte c'è il dato dell'intensità turistica del 2025 con 2,4 abitanti. In tutto il Südtirol ha 263.000 posti per turisti. La categoria complete posti è IHT a 3 stari. La permanenza mesana di sciori è di 4,2 dis. Il numero che resta più o meno confatto da 13 anni in ca.
1: Istum pal turism bel plan met mangla sajun turistica da di ste Dolomiti superski pitne che kösi stella scomencia diva super summer de plunes dis Alexia Grossi.
7: Kis dis a bella giauri primen plan sportamont per la sajun da ding sta na sajun for plus longa con velen plan che tenira da vierten king de november ma gran pert in tauch chanti 30 plan sportamont Dolomiti superski sarà da vierte d'anter giugno e settembre. Al dod il presidente Dolomiti superski Andy Varallo alla monte tutte le caratteristiche per pite condizioni ideali a chi che chiede il chieti la bonaria atla natura. Dolomiti superski fece anche proposte per chi che va a pe con la Dolomiti hike gala e per chi va con la roda, con la Dolomiti Bike Galaxy, lasciando l'auto tla valida. Ma audionzec de plu da Daniel Senon, responsabile del marketing digital de Dolomiti Superski.
8: Standing sta a Rons Prashapurg, c'anti 30 an plan sportamont da Vierge, e c'anti stan tot dis de sajong. La sajong comincia ai 14 de mei, e gira in antan fina ai 8 de novembre, e la maggior parte di plan sportamont che sarà da Vierge un tang immens de giugno, giugno, agosto e fino a settembre e avvisano la reina intera al sella che la giaurirà ai 13 giugno e sluggerà ai 27 settembre.
7: De miar priege si lo dudante per chi ha comprato il schipas sagionel la sagion d'inviarn passeda.
8: Coc l'an passà sarà la sauridanza che chi ova bel la carta sagionela del Dolomiti Superski in tangle d'inviarn già trapo anglesch il comprà la carta sagionela Dolomiti Supersummer un miar priege che lo dì che potrà comprare al 10% di manco.
7: I lioni fatto miuramanci sono i troies per la rodas.
8: Un anno vanno il cialato investito e anche il cialato migliore il prodotto dal punto di vista del plan sportamento, ma anche dal punto di vista di troi da circola roda. Per esempio, che stanno a un nuovo troi per stiamo la reina intera al sella che gira da plan di graal banchina giù di selva e per esempio l'alta badia il staffato di gran laurea sulla jump line che gira da qua da pizzo rega giù.
7: La strategia de Jauri in planche portamonte in Chadin Stas ha dimostrato anni passati la drata strida, considerando la compagna formagra de turisti internazionali che vanno a visitare la Dolomite sta uni sajon. In planche da viaggio attualmente il rayon Dolomite Superski e Sias, ma bello il fin dena che vanno e pona ai vintun a visitare la Dolomite sta uni sajon. In planche da viaggio attualmente il rayon Dolomite Superski e Sias, ma bello il fin dena che vanno e pona ai vintun. Tung de mei, jaurira namas.

0: Petit inche por Gardena, bon appetit por la din la Valbadia, bon petit el por Fashan, bon appetit por Fodom, y bon pro por Ampezan, y bon pro al don dergo not por ater inche la Valbadia, danda dut temareo. Y chamber va la pro danda dut un bon vino, inche na pire elgo not na viva o vives la pro, na forma dal conjuntiv del latin vivere. L'era nota un bull en schule titul den tocte teater porte danz la scora de fascia.
1: Il bullismo e il cyberbullismo non è un problema che riverda de mo la gran cittadina, ma è anche nostra piccola Valedes. Con il progetto in via via da Velmeis, si intende risolvere di questa problematica a una vita lesiera, ma fona per uzzare fuori il valore della parola. Il progetto, portato dall'insegnante Alice Vinante, ha fatto a piazua sulla stanza Federico Corradini che ha dato ben ster. Si tratta di un lurier che ha tratto i deduci le vie della scuola dai piccoli dell'elementare fin ai grandi della scuola autes. Il risultato è un spettacolo dal titolo Un bulo con la regia di Michela Marangoni. Un spettacolo che porta tante esperienze e idee da fare una riflessione sul comportamento e sul rispetto. La premiere la insnette a Chino Marmoleda di Cenaceda, mese alle Snef. Domani il spettacolo e venire a Porta Dante al Teatro Navalge a Moena dalla medema ora.
0: Tal castel de Pergin de venire domani in audina mostra con opere d'art di Luis Anvira Farì e di Magnus Bühacker. Castel Pergin è un post suggestivo per mostre, un post con il modernismo più, con mantenere il suo carattere arcaico e con il suo desconvare di Tom Spassis. Rodontlo venire il vignan fatto una mostra d'art contemporanea, che era d'Anjan è la 33ª edizione bello. Il titolo d'Anjan è Il peso della fragilità, vom Gewicht der Zerbrechlichkeit. Da udei el skulptur is Luis Vidal Farei i de Magnus Bühacker. Entrami a studi da Ioannis Avramidis a Vienna, questi un gran artist in maester d'art de gran severiti. Mo ai venda trus des valise du artist, i ence do studi jus trus des valise. Entrami a cefeng stil der personal, ca ja in dere tres schwilupeng naant, la mostra met les skulptures tena relazion de tension espressiva con le castell i d'antereres. La lerc espositiva e grana, les caratteristiche de salve son isces d'esposizione da ete, il l'ex e svalies all'aria, e il plus situazions por la presentazione d'l'ert. La mostra venga inaudata in domani les tre domis di, a Romain da Verta, cina ai 2 di novembre, vignedì. Il 42ª edizione di Bolzano Danza, Tanz Pozen, piterà dai sedes ai 31 de mese una lita ampla di rappresentazioni di danza e da workshops, che sveng faccia in collaborazione con le Südtiroler Kulturinstitut. La direzione artistica di Anu Caspisi e Olivier Dubois van nant con la trilogia della passionalità mettuta man l'an passé in Jan con le tema Horizont, a noi de fle a una danza vitale, moderna, tal dialogo tante opere storiche, tradizionali e creatività dal anche. Alzerà più di 40 rappresentazioni della linea di post di Svalis. Per te svegli spettacoli niente al teatro da Balzan, munce di post particolari della città e in Ceria, da Italia alla Leria, ten castel, ten punker, ten museo, munce, o ten a contrada de Crepa. E ai 31 de mese sarà la Piccolin, tal comune di San Martin, l'esecuzione alla Leria di Veduta, Atlante Mediterraneo. Metti a giù in Bolzano Danza dalla Fondazione Haydn. In un zen alla sepoltura.
1: All'età di un'antenne, le morte Carletto Sommariva de Moena. Carletto Sommariva, il cincantin, e l'assa indò la femmina Vilma e Fies con famiglia. La sepoltura la sarà in lunes che ven, tegesia de Moena, da mesa alle strei domesdì. Chiesa domenica, dalle storda sera, vendi sulla corona della tegesia de Moena.
0: Non ci sono nostre previsioni dal Tomp, alle na pressione bassa, la Scandinavia, qua sua influenza sono le Dolomite, sinche, in cui domis de Romagna il Danio con pluia, in cui domani domis de il Danio con pluia, si con ne cina giù a circa 1400 metri, in cui domis de lascia da pluia, per mo domis da ia venia il manco Danio. Le temperature saranno da inter 2 degree sotto zero e 10 degree sopra zero. E con queste previsioni sono la fine del nostro notiziario, del bello anche se stessi con noi, lo varazzano con la coppa del caffè.

Parla Coppa del Café va saluta San Helmut Finazzer. Con la declarazione di Davanias, possa contribuente privato tre giù ogni sorta costi e spesas. In questa maniera, saut Lorenz parani da cauta. All'idancoi, è questo argomento cialdi complex, e la istruzione del fisco è sempre anche tutta altra che sciamples da leger e da capi. La prossima cerdaura la si porta in alcuna informazione su questo conto, considerando anche son cicca mossa matra verda per poter trejuccer costi e certa spesas. I contribuenti persone private possa al dodicasi duidant se nutze del modello 730 o del modello redditi per fessi declarazione di davanis, da gian saura i costi e le spesas abudas l'an 2025 pravei pona il sparani de cauta IRPEF. I formulari per la declarazione di davanis con la sezione da de saura le spesas da trejou e spartide sute plus pertes. I provisa la perte che riverde la detrazione de cauta del 9%, del 26%, del 30%, etc. e questa va a smantri direttamente la cauta IRPEF. La seconda perte riverde la deduzione dal davani, o la certa spesas va a smantri il davani da tasse, sun calc vampona calculetes la cautas. Lo se tratta un po' di due concetti di sforanci. Un contribuente privato con questa trejou spesa sta si declarazione di davanias mossa nieda se teni al criterio di cassa. In pratica conta la data del pagamento e nie la data da conta o del documento della spesa. Se ove, per esempio, già tena conta dal dottor dei danzi gli ultimi di dicembre 2025, ma il pagamento è fatto per mo i primi di gennaio 2026, ne possi nie trejou questa conta con la declarazione da quest'an, ma l'incontra per mo con quella del prossimo an, che ancora declarei i valori del 2026. Nel caso che la tel conta unisa paede con la carta de credit, ve la chica riferimento la data de canc unida tauta la carta per fel pagamento, e nie la data canc vang tau giù i soldi del cont il mans d'o.

Notre concept de tenir compte que le total de la déduction ne peut ni être plus haut que le total des davanes. En pratique, peut la déduction al plus j'mendrie le davani en qu'il y a nul, mais n'y a son valeur négatif. Le modèle vela pour la détraction que peut al plus j'mendrie la cauta de payer en qu'il y a nul, or que prevel singula exception. In general, possono dire che un contribuente possa al più gettare tutta la cauta che la o che muoia paia mania di più, in ragione della capienza. Un'altra questione da chiarire chi possa patreggiare la spesa stessa dichiarazione di davanes. Trovela il principio che chi ha effettivamente paia la spesa possa anche la patreggiare la dichiarazione. La che va ad avere il documento del bonifico, il pagamento col bancomat, con la carta di credito, eccetera. Tre giù possono spese abudes per se stas o anche per familiares fiscalmente da mantenere, e tlo se domandon chi è pa da classifiche chic familiar da mantenere. Pudon compte sul partner, uomo o fana, i mutons naturei o mutons de su, i anche genitores o neines i laves, ticaji u doidant. Per questo fiscalmente da mantenere, da un familiare non avrà davanti più alto di 2.840 euro. Per i mutons che hanno 24 anni, è che il limite è a 4.000 euro. Chi ha avuto spese per un familiare da mantenere, può essere maturato da si dichiarazione di davanti. Spese sanitarie, anche per una persona con una disabilità, spese di istruzione, spese per attività sportive di mutons. Spreises per Fitch, die studentische Staordeka, Abonnement per Transport Publik, Prämie de Assegurations, contra la Mort, contra la Desgrazia e l'Invalidità, Spreises per la Inscription di Moutons und Kinderzitotani alla Scuola de Musica, etc., per cumple su meme alguna Kategorias. Per questa Spreises, die du da dant na Detraktion de Kautat la Mesura del 9%, l'acte velcage depend la mesura da poder trejou moda tangaut que davania.

Per la categoria della deduzione dal davanti, podono comprare su queste spese per familiari da mantenere, contributi alla pensione, certe spese sanitarie e di assistenza a persone con una disabilità e contributi a pensionsfonds per la perdita che il familiare in questione ne ha niente potuto trecciù. Se un genitore possa trecciù manco una certa spesa per si mut, ne dipende né dal fatto se ti spieta la detrazione di cauta per il familiare da mantenere. Al in cui spieta la detrazione di cauta per i mutons tra 21 e 30 anni. Per i mutons sotto i 21 anni viene la detrazione di cauta sostituita dall'assegno unico per ora dall'Inps. Per quel possa un genitore senza altro trecciù per esempio per si mut di 12 anni na conta di un dottore dai danzi. De gran importanza è detenita la regola di cocon musa paita la spesa che non lascia appena trecciù la dichiarazione di davanti. Dall'anno 2020 in ca, musono se nuzze dei sistemi di pagamento tracciabili, cica bonific, tres cont courant, pagamento con bancomat, carta di credit, etc. E nia di soldi alla man. Chis pagamento musono unì documentei, per esempio con una cedula del bonific. Todal un valguna eccezions. La medicina e i dispositivi medici che comprano in apoteca possono pagare con soldi alla man. Cic anche la prestazione sanitaria abuda da strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale. Dall'anno 2020 in ca, il anchinci che certa detrazione di cauta spieta in una misura che dipende dal davanti del contribuente. In generale, il anchinci che con un davanti in 520.000 euro spieta certa detrazione della misura intera. Con un davanti da 320.000 e 240.000 euro vale da fin cont proporzionale. Man con l'auzile davanti a 120.000 euro spieta una detrazione con una percentuale fuori più bassa. E perché che davanti più alto di 240.000 euro non ti spieta più di una detrazione di cauta per certe spese abudas.

per l'an 2025 unir le pron autr limit sul la somma massima de detraccions possibles, la quantaut en consideration cibel davani, chic ens la situation familiera con i motons da manteni. Fajon valgun exempli. Con davani che nastan 5.000 euro ne van ni a calcular un limit alla detraccion de cauta. Con davani d'antre stand 5.000 e 100.000 euro possa una persona senza motons fiscalmente da manteni tre giù al più 7.000 euro di detrazioni. Con al manco 3 mutons da manteni, incina 14.000 euro di detrazioni. E con davani saura 100.000 euro, possa una persona senza mutons tre giù al più 4.000 euro di detrazioni. Con al manco 3 mutons da manteni, incina 8.000 euro. Clovengo riesce che il sistema della detrazione e deduzione va fuori più un torto, senza l'aiuto di un programma che fece tutti i calcoli e controlli, fosse il scialdi e sauri a sfalle. Ligoro un chic a certe sorte di spese vanno riconosciute la misura intera e altre all'incontra dipende dai criteri di calcolo compiuto dai studenti. Per quel convenisse di cercare di fare una valutazione di convenienza, già in priorità a quella spese da tre giù che porta un maggior sparagno di cauta e eventualmente lasciare di mezzo quelle che vanno scurtate. Il programma del modello Redditi 2026 è messo a disposizione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, viene fatta in automatico una tale valutazione a ciò che il contribuente ti viene garantita la massima rettura di cauta. Anche è l'unico di. Ora si fa un esempio di questa rimodulazione della detrazione stulando un contribuente che nel 2025 va davanti di 140.000 euro, spese universitarie di simut di 1.500 euro e spese per l'euro di ristrutturazione di 96.000 euro. Senza gimmarsi nel dettaglio di calcoli, arrivo alla conclusione che questa persona ha un limite di spese da poter tre giù da 5.600 euro. Le spese di ristrutturazione vanno spartite su 10 anni e la rata per ogni anno fosse di 9.600 euro. Considera il limite della rimodulazione della detrazione da 5.600 euro possa che il cittadino profiti al più del 50% di 5.600 euro, sparagnando 2.800 euro di IRPEF. E non è tutto di 6.300 euro se non fosse né la rimodulazione. Come vedete, l'argomento sulla detrazione fiscale è tutto altro che semplice, o ancora fuori più un torto, per cui la siamo formati. Ringrazio di voi, scusate su, e alla prossima, un bel saluto da Helmut Finazzer.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alles seht in der Sarah.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Buonasera dalla redazione Ladina e buona lezione del notiziario. Un progetto di integrazione a livello provinciale va a danfor dati da un quartiere ad un quattro famiglie di migranti e partiamo sui singoli comuni del Sud Tirol. All'esempio di PT assistenza socio-pedagogica. La giunta provinciale ha in cui approvato le regole alla DOS in proposta dell'assessoria per il sociale Rosemary Palmer. A questa deliberazione è giunta tanto più in contatto con il BOLC e con il consorzio di comuni. I comuni saranno da deje d'entre le prime giugno, scusate, ci quartier che metterà a disposizione. Adesso tratta di soluzioni temporanee per vincata ormai. Fine calda accompagnare le famiglie, le dai dang da ciò in lavoro e imparare il linguaggio per sostenere l'integrazione ai servizi sociali. Nel 2025 il turismo in Docker Schutt del Sud Tirol è stata pubblicata da statistiche. La crisi ha un po' niente il Sud Tirol per cercare l'andamento turistico. In tutto il 2025, la dodi dati ufficiali dell'Astat, ne compte 38,2 milioni di presenze. Rispetto al 2024, ne aumenta il 3,1%. Le nude, o il numero di sciori arrivati all'ERC, è stato di 9,1 milioni. Ne aumenta il 4% rispetto all'andamento. Tanto i dati che vanno alza fuori dall'Astat calda il mese d'agosto, con 6,2 milioni di presenze. Il numero tan grande è mai raggiunto il mese d'agosto del 2021, quando è nu cump de 6,4 milioni di presenze. Per ci credere dalle nazionalità, il certo dati che noste cal cumple presenze. Plovisa il 44,9% in il totale. Il turista d'Italia fece fuori al 30,1%. Al vanno d'occhi dall'Austria con il 4,9%. Tanto le nazionalità, la che gesce d'Omante, il chi asiatics e in cecchi di Stati Uniti. In tutto il Sud Tirol prasce 263.000 posti let per turisti. La categoria cumple posti let e i hoti a 3 stars. E bel plan che comincia anche la stagione turistica da distretto di Cajan, con va al hotel e va all'implant che è bel da verde. Dolomiti super che pita in casa di la scomincia di a super summer. De plus in casa di Zani Alexia Grossi.
3: Chi si dice che la giuria prima un plan di portamento per la stagione da Dingstan, la stagione for più lunga, con un plan che tenirà da Vierten King de Novembre, ma gran parte in 130 plan di portamento Dolomiti Superski sarà da Vierten d'Anter Giugno e Settembre. Ma odion c'è di più da Daniel Senon, responsabile del marketing digital de Dolomiti Superski.
4: Standing sta a Rons Prashapurk, 130 plan di portamento da Vierten. E c'è di stanto di stagione. La stagione comincia il 14 mai e gira in ante fino al 8 di novembre. E la maggior parte di plan di portamento che sarà da virgine tang immens di giugno, giugno, agosto e fino a settembre. E avvisano la reina intera al sella che la giaurirà il 13 giugno e sluggerà il 27 di settembre.
3: I lioni fatti miuramente sono i troies per la rodas.
4: Un anno vanno il cialato investito e anche il cialato migliore il prodotto dal punto di vista del plan di portamento, ma anche dal punto di vista di troi da circola roda. Per esempio, che stanno a girare un nuovo troi per stiamo la reina in teoria al sella, che gira da plan di graal banchina giù selva. E per esempio, l'altra badia il staffato grand l'euro sulla jump line, che gira da qua da pizzo rega giù.
3: La strategia de Jauri in plan de portamento in Chadin Stas ha dimostrato gli anni passati la drata strida, considerando la compagna formaggia de turisti internazionali che vanno a visitare la Dolomite sta ogni stagione. In plan da viaggio attualmente il raion Dolomite Superski e Sies, ma bello il fin d'ena che vanno e pona ai 21 de mei Jaurira na maggia aperta.
1: L'inflazione è da sotto il Sud Tirol il mese d'auri, dando aiuto a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, conseguenza della vera dell'Iran. Da merce è la ciamo del 1,9%, d'auri è l'arrivata sua 3,4%. All'inizio è un valore più alto rispetto alla resta d'Italia, o la cale stata del 2,7% d'auri. E dunque il monu là dalle previsioni del tempo, le scorante in quota sono contro nord e dall'aperta sud, alpes val da Fön. Les valades a su atoge il vent da nord l'aria duman. Da montseur est l'indere c'è mon pet instabile al nai ince vidice. Domis des tiras po fora in uid e al vain ince più ple cialt. Les temperatures di paese les valades la dina jura duman da 2 de gras sot zero, cina al ple dis sura zero, ia pur de. In domani sarà il buon bel dì da surare la dod le previsioni in scesung zero alla fine di questa edizione del notiziario da Sara che la vale non con la programmazione ladina.
2: RAI, Radio Ladin, Sport e Tamplade, Formazione e Divertiment.
5: Una ciacculeta da cabina, dalla seconda categoria all'eccellenza Oberliga. Ma tu da dum che il 1990, dopo più anni dalla terza, seconda e prima categoria, che il 2020, dalla seconda e prima categoria, e riesce l'anno per il primo del campionato provinciale Landesliga. Medio anni dopo, la storica vanta della partita finale decisiva con la squadra del Trentino Nago Torbole del Stadio Bramasco da Trent, che l'udì fe per il campionato d'eccellenza Oberliga Cockendish. Un quei rugnon del gioco a palè e per la visa del FC Gardena da sua prima esperienza epica per il campionato regionale. Una esperienza nuova da Stramp Bella per un gruppo di giovani che da 4 anni ha fatto un salto di categoria a visa dalla seconda a quella regionale. Samban, un'altra realtà, un'altra ritmo di gioco e ha visto l'unica squadra con una buona esperienza a livello di out fa venire a Sauria Tanipea, ma un'occasione per crescere e divertire a feci che ti sapevi. D'avril, savons bien que l'impani pour Tainan pour faire dire manche n'a pas ni basta pour maintenir la catégorie. En tant l'ultimo training de la saison, on se loue fin à chaculer de la cabine, local d'Asmoudé, pour audir de coquen na grand père de jugadores, de trainadores, sin valgun comme membre del conseil, avez-vous que cette expérience historique pour le sport de Gardaina? Na drata bella buonasera e buon scute su da Stefano Zanotti.
6: Cominciamo con il presidente Peter Avanza. Dal fetto un anno, Franza Trent ha festeggiato la vinta della finale per la sua categoria. Coppa Matumang il primo campionato storico d'eccellenza Oberliga, Cockendish.
7: Doc Nelson Staiboni, del sua campionato d'eccellenza che fa una grandissima maruia. Han giusto pensato a qualcuno organizzare questa squadra, ma hanno detto no, non solo mia, come creare un giocatore da ora al posto per tutta la stella su, non sono di giocatore, due giocatori che possono si giudere, ma il resto non so vestire che è di posto, che si mantiene e si spilnea un lacno da son vestire. I cagliani del bel dalla football, l'acqua possa aufsteigen, so fin la Serie A, ma anche giù fin la terza amateurliga. I sono stan fuori alla regola e la nostra visione, che io spinne con i nostri giocatori della nostra valeda, posso udare tambon che loro vanno fatti da già unire, al dato che la prima squadra va su a giù.
6: Essa content do questo campionato, c'è tutto il sapere di questa esperienza, altrimenti dite c'è resta pa di questa esperienza per il downi del FC Gardena.
7: Tutto in teoria sentiva anche il campionato d'eccellenza e il ganso di d'auto, anche l'importanza mediatica, contatti che noi facciamo con i giocatori, con i trainatori, con i scouts anche. E che ci sta un'esperienza creativa, sai, per i giocatori, che anche per tutta la società, che sta un'esperienza che massima in psa, ma che sta strabella. E San Giorno Giù, a Tosh Gors, savon tan da lunch xon, a già che saut foppan bogrant, tra promozione e l'eccellenza. E San Savon a Cica son laurea, son bellino motivirt per ti prossimi 5-6 anni c'alemma tra d'una squadra con nos di post per Gina su.
6: Do esperienza d'importanza con squadra come San Giorgio e Trent la Lega Pro e Serie D che ti passa puffe per il campionato d'eccellenza Oberliga con la squadra di Tivaledo la che ti è cresciuto su e che ci domandò al capitano Lucas Lucchi Demetz.
8: Tu li stai senza altro una bella esperienza. Grazie che l'hanno passato un argento in gran traviato. Siamo su dalla Landesliga. Je pense mes autres squadres, le Bournec, qui j'ai pas soustan, que y a belle l'année qui équipe pro avec dans un groupe Charlie. Ni un instant je pourrais dire ça, il n'a pas de mettre deux Yannick ou grand père jouer dans le poste, donc je pourrais dire ça d'obliga. Il collie son sac, je n'ai grand travail, tu pourras que stan, on se comprend ni tant mal. Là-dedans, il a stade un peu plus dur, son peu lâcher un autre saut, c'est l'autre squadre, c'est que l'autre squadre fasse un saut en demi-heures, pour que le jour il a joué, pour que rate que pendant pour un peu, veux être content de quelqu'un rejoindre.
5: Isan, tu n'as pas l'expectative sportive pour te et tes squadres pour le prochain championnat provincial?
8: Ma prenautre, rate la cause importante, il y a que son bon de Madrid, nous faisons le poste. Che bonit sa da te al ritmo de nostra squadra che son bonit ni cox squadra un livello out del campionato de Landesliga e che poti prossimi anni pudon laure su chi giovani c'è anche diventò un po' cox squadra na formiores e che magari son una bonit spine per plaustic toberliga
5: senda al microfono il trainador per l'Atletica Marco Longo c'è torsa tu per da questa esperienza.
9: Per una bella esperienza, l'Oberliga si mostra che si diventa un po' per Tenipea, ma non sono niente di che sono una squadra piuttosto giovane. Un gruppo di nostri giocatori fa una moto all'Oberliga, e valore che non si lunga per la strada grande. In questa stagione siamo niente di mostrare ai nostri treni, ai giocatori e all'IA, che si diventa più migliore per Tenipea con la prossima Liga. Nos se on ni al sher baterjo anga se fejmel tam ino zruk de ta kategoria ma chaloron de dout la prochaine saison a choc podom demostre que son crechou
5: zang kulpek daniel tiorzon kotapa sa pou jouge ten campionnat de oberliga
10: le favorable de plus nul joueur le favorable bel spiné contre squadres caspinat la série D ou un gaspiller caspinat la série D shot favorable que son stade bon de fin goal un gars un groupe de yardes favi d'aujourd'hui de faire mais son content que fan assist Matthias Rufuso.
5: C'è te tolse sapere da questa esperienza?
10: Bello la nostra squadra, fava che un forte ne ha dum, anche se il fava ne ha tan saurin. Noi fang for usei avancer, ma questa an un para zegt un mof a pierder, ma noi cac squadra un forte ne ha dum.
5: Michel Peratoner, un di Pex, dovian centrale cocondis, dank for le pro, c'è tutto il sapere da questa esperienza.
11: La prima roba è l'esperienza, che si è da esperienza della Oberliga. L'estate è una stagione ria, tanto al dubbio che diciamo sul ponte l'esperienza di altri, che in grunge che vengono giù da altre categorie, da categorie anche più alte, o da che noi non mai più a dire tre l'aria, e perché io sono per noi stata una bella esperienza e qualche somoni di si topea per il prossimo anno positivo con fatto per poi magari fino al South su questa Liga.
5: E tu ne hai passato per te il momento di maggiore emozione di questo campionato?
11: Davvero la prima partita. A giocare fanno close, avanti che potranno spiegare per questa bella Liga e perché spiegare per prima di dopo Liga o la che danno alcuni anni non so se non è pensato che noi potranno spiegare. È stato il momento più bello. Poi da loro siamo in Eroi, è stato il più buon momento per lo sport, ma diciamo per l'emozione fa ogni partita bella da spiegare.
5: Sono un di più giovani della squadra dell'FC Gardena, Marvin Hobletter. Cosa ha ti saputo giocare in campionato della Oberliga?
12: Ma il fatto è una bella esperienza per noi giovani, perché spiegare nella Liga tanto alta che anche se cominciato prima squadra, non si può dire che non è troppo un sacco, perché si è fatta l'esperienza con il Gardena. Noi siamo ben contenti, il mangio da un gruppo a me personalmente. E da me ora, tanto tutto anche giovani, ha potuto fare un gran vari in anti, ha potuto imparare in grunge dall'altra squadra e da questa Liga.
5: E c'è tutto il sapere da questa esperienza per il Downy?
12: No, tu dall'altra squadra, tanto tutto per me, che sono anche un difensore, c'è l'anno a cui, ho per l'esperienza che non rischia niente, che dobbiamo venire a fare falsi, che la squadra, io mi tutto da ben dobbiamo, Bonnie Belania mes un fegol i kallu sang hat nosti prochmi ani angwest boni do fe kak altri matsu na tel difesa i personalmente rein para a spinet plus kul korp a ja ke ja verser scho ihr grand du chiger chikal fo klaut am pod manko jang du cher de bota kan toli per i prochmi ani
5: Matthias Riefesser Jetzt der Torst du per da kaste Experienza.
13: Un grum der Rover die Jung. Un spielna contre de bon spieler. I post challenge Jung grum der Rover da kai. Kas zu lumpe a per prossima saison i challon da fedo i da del match.
5: I chunie pa sta per tel moment de major emotion da kas campionat.
13: Ma sgur al schkum chamant kan club buta. Kan son pie via i po fan i lo bel schnell. Danke, ich bin mir ein Klavier. Ich kann fast gut zeigen, das Bild. Ich bin ein Klavier engagiert. Ich kann fast gut zeigen, das Bild spielen per und kisch boni.
5: In der Theorie ist es aber ein Mudad, die prima 5-6 Partie. Plutel Tschö oder Plutel Modo de Jugé?
13: Riedis, ein Ausspielern vor per. Man schaut vor ein Pittel zeigt. Logisch, es ist ein Mensch, der Pierre, der eine Partie hat, die andere. Ich weiß, Klavania pas guch mental kiel kalo, slava mental nia po vangai piesnia i po kala fazila roda i la jesita kok la jesita.
5: Und da kek spinna er a Metzelchamp, Christian Jenecker, kol da passa po a ti spiel net il campionato d'eccellenza.
14: La Francia dentro la Landesliga i l'Oberliga i bang pangan saut kok ngau do. Un spiel ria Sie Techniker man man schalte Physiker man durch proprio tu bang Kalian von der ganzen Franz an der Landesliga Oberliga
5: ich der tollste per da kannst Experience
14: Pudong stoppe a im cockpit ca mo spielen con intensità di da che schalte più alta da mehr sto aspetta intensità in der Landesliga die so sa a spielen Schritt mo più alto po Fesgur la Franz ja die Landesliga Wichtig für die Tresca, Linie in uns, Abassier, die das adattare.
5: Ich sage dann ein Mikrofon und Kölke, Afa Plu Goy, Leipziger Dänat, la Oberliga, die ist da ein Campionat Storik, Antonio Volino, Kotapa Tissapu, Spinet, la Oberliga, con die Squadra, Claude Gardena.
15: Es ist ein bel Campionato, es ist ein Sauri, il Savang, da mehr ein paar Adedut, ein Fedeldut, ma la mia butta.
5: Dann der Lutz Kompliment über Westre Topscorer durch die Squadra und pur ein paar im Jeskel, das war Plugoi der Lutz, die Emotion zu der Torsa Pea, der Kaschwirs.
15: Es war ein Grum, aber ich fand auch ein Grum, der Goi, und Jacques, mein Kumpani, mit der Fort, die Position der Westre Danka, ich fand ein Grum, der Goi.
5: Pril Dauni, c'è parti obiettivi personali e della squadra?
15: Personali, sava Simonia, Tangenau, Sanciale, anche col mister e della squadra, scurde fe un gran campionato anche prossima stagione e da crescere tutti canci ad un.
5: Sono un di più giovani propri della squadra, Patrick Comploi, e sabù il mesum, anche tu, da sapete, c'è un champ e den contributo. A ti compagni, Slevzi Gardena, c'è emozione se sa tu a bu a giugare il campionato dell'Oberliga Eccellenza.
16: Io sono già con la seconda squadra, quindi la terza amateurliga. E poi dal d'inverno mai da la chance di giocare con la prima squadra. Praticamente anche l'Oberliga, io mi sono naturalmente il grande settore e una grande settore. Aber ich habe die Possibilità, dass ich mit den Grandchen oder ich bin auch mit Südtirol und mit Trentino. Ich habe eine bella Possibilità.
5: Hast du dir gesagt, dass du die Experienz hast?
16: Ich habe die Experienz für die prossimi anni. Ich spiele in den prossimi anni. Ich spiele weiter, auch in Schlivei. Ich spiele in den prossimi anni in den Campionat con la prima squadra. Ich bin bon da ottenere buonissimi risultati.
5: Son Robin Moroder. Und er kriegt 4 Jahre in der zweiten Kategorie hier in der Oberliga. Kota Patissa pu jugait un campionat an niveau tan out.
17: Si, ich muss dir sagen, dass ich konfront an der zweiten Amateurliga hier als Gur tut naut gemont. Je leider la Schara la Landesliga, sag so ein Jahr spiel nicht Österreich. Ma passi paragoné à la Oberliga Österreich. Die Sommer mit dem Sound, ich konfront an Köln, Livell schalte plaut und weiß einfach, dass die Squadres fais bien au meu football que rejoue la série D et quatre cours plus organisation la structure meilleure si en grand compte de col il y a d'autres chal de plus au repray
5: et tu t'attends ça paix d'accord cette expérience.
17: J'ai joué né contre squadres comme au meu dos un contre squadres du Trentino que l'on un moment fin la meilleure anche que son n'y a d'un roi à perdre que l'on s'en joue n'y a plus fat. Qu'elle m'a son altanche de travailler pour un pareil, pour se entwickeln weiter et pour pouvoir une autre fois, j'ai support la Oberliga et le prochain mois de pas, magari, se fait un peu plus avril acheter la sou, quand il y a de vie.
18: Donc, je suis hier, dans le Mirko Demetz, c'est un tas de paix de cette expérience.
16: La Oberliga fait l'offre plus rire et le fait belle pour pouvoir faire dans telle ligue dans l'auto et l'expérience logique. Pudon topea dans ta doute un peu la grinta la mentalité nautran va la weiter et topea le mieux
18: il avise de quel chose expectative si objective de torse tout dans le prochain championnat ça gagne que la promotion
16: premier stas moi c'est des bon amant je spiel rien pour le football nautran però speri per la squadra che boni no da tenipea danka e fosni importante stanit la Landesliga un po' la promozione Malgun ani fort pour d'aller faire peur, qui m'y a aussi.
18: Quand dis tes compagnes, puis tu te la penses mon yada, et à une manière à tout le bon parti là-haut.
16: D'accord.
18: Ils ont donc à spinner, ils spinner dans ça, mais insam, que ils font malgun expérience, c'est un peu hors de ça. Donc, ben bon d'aujourd'hui, mais un peu hors de gardien. Quand t'as parti, ça peut spinner la Oberliga.
16: Lì sta una bella esperienza, lì è un campionato duro. Io ho il bel lavoro da passare 10 anni la possibilità di spinare la Oberliga e mi si dice da un clouto a un livello samonia da uzza. Lì è una bella esperienza, lì è un gran impegno, però il fai già.
18: C'è tutto il sapere da questa esperienza?
16: Togli per un bel gruppo che non pare da un gruppo di buoni giocatori che spinare sia la mia squadra che anche altre squadre. La cai con pausa sociale giù saldi e imparare per il futuro.
18: Direttore sportif Guido Schmalzel, danan Fanza Trent, a festeggiare alla fine di mai. Io passa un anno, cosa ha vivuto il campionato di eccellenza?
19: Ma il campionato di eccellenza è stato ben bo duro. È cominciato ben bo ben, ma la prima partita l'andata o mese andata è stata ganz ben. E poi sono finito da un punto del Buchflow, come potrebbe dire. Non è più bene la strada della vanta, e non è più bene da portare la poncia a casa. Un spinato, un gruppo di partiti, anche ben bo ben, anche per un po' le sono prodotte. E non è un forodo che si può mangiare l'esperienza, anche un po' la fortuna, ma si mangia che il Puc de plu, că să se fa magari raidevel partita și să se fa portevel pont plu acesa.
18: Pur un po, este o experiență epică, istorică, așa că mă sunt lăcurde că îl credeam a fost neanca așa mai la Londresliga, când am 2 ani, perché io sono un po' contento alla fine di questa stagione.
19: Ma sì, questa è stata un'esperienza, anche se è stata a me, la bamba positiva, non ho avuto un football di un certo livello, non ho avuto livello che si domanda l'Oberliga neanche a tempo questo un conto gioco un conto cocco in spinea già che da me era un conto il gioco potevano ben tenere ma un proprio duro che tutte categorie potevano fare fare non lasciare certe chance in sono per limitare al manco clavare e fare portare fuori una prestazione bella alla perfezione. Perché questa Oberliga sa fare un pari scialdi che sicuro sportrò nei prossimi anni. Ho avuto 5 livelli e ho avuto un cerco di una banda di bugiando di laurea.
18: E Zang?
19: Zang si aspetta in la Landesliga. Sono medici vince da Laxon Rui. La Landesliga è pronosa per un po' forma di nuovo. La terza stagione della storia. Noi cercherò di fare un campionato la nostra migliore possibilità, spinerò un scialdi con gente tank me, gente il posto di Tlantaurit. Volevo proprio cercare di fare crescere in modo più giovane, di concretizzare l'ora che sta fa con i giovani negli ultimi anni, il fare forbite e cercare di etablire la Landesliga con gli ultimi 2 anni.
18: C'è un altro giocatore che de 4 anni dalla seconda categoria ha potuto fare la Oberliga. Aaron Kostner, che tappa a Tissapu, spinne a livello tan out.
20: Von der Experienza van Bobella. Ich habe gestanden, ich bin jetzt vor die Saison in Transfert, ab der Lunch. Und da ist Quadras Neues geschnitten aus Meido. Ich war einfach in die Welt, weil ich schon da aus war. Der Beste war bon. Aus dem Brotladutz hat nicht mehr, aber ohne Dunkel nicht mehr bestanden.
18: Schon nicht bestanden, aber den Moment der meisten Emotionen der Kampionat.
20: Nie mehr Bericht, ich piege, als kommt schon mal die Saison, bei sonst der Orang, morgens komplett am Campo, der Präparation, ich piege, kommt schon ein Plan. Und ich soll primiert, wo ich noch nie da, da kann ich schon, da ich morgens sprach, auch die anderen, für so trainieren, ich noch, wo ich das Campo. Vor einer der Emotionen plus belles. Also, ich muss sagen, die, auch ich das Campionat, ich habe die Emotionen vor plus negatives als belles.
18: So, Prilauni, ich bin hier bei die Aspettativas, die Objektivas e per la squadra San Bananga.
20: Prima di tutto per la squadra la Landesliga è il campionato che il Gradaina vuole e tocca anche con il livello di giocatori chiaro. E poi per i prossimi anni c'è il Nord, fa la sensazione che si garate da Naus l'anno passato. Personalmente vedi in pensione, mi sono abbinato nuovo sport, rati in dei al tennis, sei monia. Da belau 20 anni, die prima squadra, mein Psaak, sind hier Laura da. Lasche posta jautri.
18: Dann kommt der Trainer für den zweiten Mann, René Rella. Come descriveresti il percorso di crescita vissuto dai ragazzi e non solo da loro in questa epica esperienza?
21: Parlando solo dell'eccellenza, sicuramente è stata una bella esperienza. Siamo partiti bene, però dopo un po' dobbiamo essere sinceri, abbiamo visto che abbiamo fatto fatica in questa categoria. Poi come esperienza sicuramente per la Valle, per noi come squadra e anche per la società sicuramente è stata un'esperienza unica.
18: Quali aspetti del vostro modo di giocare pensi siano stati rafforzati da questa esperienza?
21: Secondo me noi abbiamo provato a fare il nostro gioco che è basato sul possesso palla, su tanti passaggi, quando perdiamo palla la andiamo a riprendere subito, però dobbiamo anche essere sinceri che con questo modo di giocare in eccellenza non vai tanto lontano, ci sono squadre che hanno avuto molto meno possesso palla di noi e alla fine hanno sempre vinto loro. Il nostro modo di giocare non so se non è adatto per questa categoria, però sicuramente per farlo serve ancora un po' più di qualità che man mano, o forse se riusciamo a migliorarci in futuro, il Gardena se ritornerà in eccellenza, magari anche con questo modo di giocare può starci.
18: Le previsioni per il prossimo campionato, nuovamente in promozione?
21: Ritorniamo in promozione e mi aspetto un campionato sicuramente difficile per noi. Adesso ci siamo abituati a perdere, dobbiamo di nuovo abituarci a vincere e questo non è facile e non dobbiamo pensare che ormai adesso noi torniamo dall'eccellenza e noi adesso in automatico rifacciamo un campionato come quello dell'anno scorso. Io ho tanto ma tanto rispetto per il campionato che faremo l'anno prossimo.
18: Popper, fine via audioni no il presidente. C'una è per la prospettiva e obiettivi per il Daunis cominciando con il prossimo campionato provinciale Landesliga.
22: Siamo non più la scusa che sono già da spieler con esperienza orca. Noi siamo tutti la promozione. Onze spieleri con 23, 24, 25 anni che fa pia tutta questa liga della seconda categoria all'eccellenza. Chi ci ha una scusa a due mozzacchi di esperienza, io sono un spieler di esperienza. Muss dazu noch Jauni und kalieren unsere Vision und unser Projekt im prossimen Jahr. Und noch Jauni, mob du noch Jauni, dazu eine Squadra, die im prossimen Jahr unmöglich ist, possibel, im prossimen Cinani, Ruhe in unserer Exzellenz stellen.
18: In Namen der Tifosi del Gio Capaletta Gardaina, ringrazio Duc per nos avei dat la possibilità di dare 7 mangi alla longa in livello di gioco, ma mai du la valeda. Mancione alla Lied, l'FC Gardaina, a 12 giocatori, tutti i buoni, in una grande grazia, a feci che ti sapeva il Templiada. De gravo tutto, sia voluto, dove stai, no, il Proconaus, da Stefano Zanotti, un bel saluto, e a Saudito, oggi no.

0: posso dire, non spetta più solo al cantante veicolare le emozioni, ma è un tutt'uno teatrale. Questo è, secondo me, nuovo nella storia della musica e dell'opera italiana.
1: C'è stato un grandissimo lavoro di studio, immagino, sulla partitura e poi c'è un grande lavoro con l'orchestra del Carlo Felice. Ce lo racconta?
0: Allora, lo studio della partitura è lo stesso di tutte le partiture, diciamo così. La partitura che dirigo è quella in quel momento più importante per me nel mondo. E, quindi ad oggi questa è la partitura più importante che sto dirigendo, diciamo così. Con il Carlo Felice abbiamo fatto un lavoro certosino, è un'orchestra importante, un'orchestra abituata al repertorio verdiano. Su questo podio sono salite grandi bacchette del passato e del presente, su Verdi, su Puccini, su tutto il repertorio. Quindi un'orchestra che sa dove si parte già da un ottimo punto di partenza. Il lavoro da fare è una pulizia e una precisione quasi machiavellica, cioè nell'esecuzione, ma proprio per anche proprio il colore, i giusti colori, il giusto dosaggio. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro con l'effettistica, ad esempio, con i rintocchi, il bussare del numero 4 del duetto Lady e Macbeth, campionando, cercando dei suoni con lo staff qua musicale del teatro, dei suoni che potessero suonare un po' come dei suoni leggendari, come delle porte enormi di un mondo, di un non luogo mitologico. Penso al Signore degli Anelli, per esempio, come possibile idea, no? Un bussare che rievochi subito un mondo titanico in qualche modo, e quindi lontano anche dal nostro. E abbiamo fatto un buon lavoro, devo dire, e con il coro anche, oltre che con i solisti. Il coro sta facendo un'ottima prestazione, è un coro fantastico perché riesce a cantare dal pianissimo siderale sul fiato, quindi proprio dei suoni ovattatissimi che sembrano venire appunto da un mondo notturno, da un mondo di ombre. Ha un fortissimo, ad esempio, penso al finale dell'atto primo, dell'atto secondo, dei fortissimi pieni, bellissimi, verdianissimi. E poi c'è ovviamente il coro celebre, insomma, Patria Oppressa. Patria Oppressa deve essere per forza una riflessione e un'oasi di pianto, ma di pianto pacifico, di pianto vero.
2: Beh, davvero molto bella, molto interessante questa intervista che Valentina Anzani ha registrato con Sesto Quattrini, anche questo riferimento al Signore degli Anelli, ma potremmo metterci anche Game of Thrones, che in qualche
1: L'avrei
2: modo. Sì,
1: detto, stavo
2: ecco.
1: aspettando di potermelo permettere, diciamo. Adesso che l'ha detto lui, io posso allora citare gli altri di fantasy che ci ricorda questo luogo. Sì, concordo, Game of Thrones è un altro di quelli che ci ricorda assolutamente.
2: Senti, Valentina, ci sono alcuni messaggi che per esempio evidenziano la buona prova del coro che in quest'opera ha una funzione molto importante, messaggi di plauso per esempio di Paolo nei confronti di Gianluca Buratto, interprete di Banco, forse un po' meno nei confronti della diabolica coppia, perché una delle cose che è venuta fuori è che diciamo, c'è un canto un po', diciamo, in cui l'aspetto, l'intenzione forse attoriale distorce un po' la linea del canto, qualcuno dice alcune vocali sono un po' distorte, c'è un grande coinvolgimento, tu mi dicevi per il lavoro ottimo con gli attori che ha fatto Fabio Ceresa, però forse ecco questa cosa che è venuta fuori un po', che si perde un pochettino la linea di canto, che ovviamente per carità nel Macbeth di Verdi è diversa perché c'è tanto declamato, c'è un canto diciamo molto vicino al parlato, alla famosa parola scenica, però effettivamente anch'io un po' ho notato questa cosa, però mi sembra che il pubblico lì a Genova è davvero entusiasta.
1: Il pubblico è felicissimo, devo dire che concordano rispetto a Buratto, perché non so se si è sentito l'applauso che è scrosciato dopo
2: Sì.
1: l'ultimo momento in cui lui è apparso, cioè, c'è stato proprio un momento di grande entusiasmo a questo proposito. Sì. Posso ricordare le prossime date di
2: Anzi,
1: questo.
2: assolutamente, perché me le hanno chieste.
1: Sono contenta che te l'abbiano chiesto, nel senso che questo, allora, a Genova tradizionalmente le opere sono ogni due, insomma, durante i fine settimana, dunque il venerdì, sabato e domenica, oggi, domani e dopodomani, e poi il prossimo venerdì 22 maggio, sabato 23 maggio, la domenica 24 maggio. Ovviamente le domeniche sono pomeridiane.
2: Perfetto, così coloro che sono dalle parti di Genova e vogliono venire a vedere questo bello spettacolo con questo cast o con un altro cast, insomma, possono tranquillamente farlo. E arriveremo adesso ad ascoltare appunto la famosa scena del sonnambulismo, perché ascolteremo il terzo quarto atto e poi anche questi famosi ballabili, e poi dopo averli visti ci racconterai che cosa succede all'interno di questi ballabili, perché il problema dei ballabili è un po' detto, è che vengono tagliati non per cattiveria ma perché il rischio è di spezzare un po' il ritmo drammaturgico, però sicuramente Fabio Ceresa avrà trovato qualche modo di continuare a raccontare appunto mentre ascoltiamo queste bellissime pagine.
1: Sì, li ha resi parte della narrazione. Questa versione parigina rispondeva per Verdi a diverse necessità. Questi ballabili rientrano nelle necessità del pubblico parigino che appunto li voleva, ne aveva bisogno, erano parte di quello che si aspettava in teatro e dunque andavano aggiunti. Poi ovvio ci sono anche delle modifiche invece dovute al fatto che Verdi, dopo 18 anni dalla prima stesura di questo titolo, è cambiato e quindi vuole dare un tono diverso alla propria orchestrazione e anche un rilievo diverso ai personaggi. Ad esempio appunto la Lady è molto molto più presente, diventa il vero motore del dramma complementare a Macbeth. Ora il nostro terzo atto si aprirà di nuovo in presenza delle streghe. Sono le streghe che si riuniscono intorno al pentolone e Macbeth arriva e chiede di nuovo di essere di avere informazioni sul proprio futuro, sul proprio destino. Le risposte gli arrivano sotto forma di tre apparizioni. Intanto deve guardarsi da Macduff. Poi gli viene detto che non può nuocerli nessun nato di donna, e poi gli si dice che sarà invincibile finché la foresta di Birnam non si muoverà contro di lui. Insomma, lui ascolta queste predizioni e sembra rassicurato. Quando mai un bosco si muove? Poi chiede della discendenza di Banco e il pentolone sparisce. E ha inizio una processione di otto re, che sono poi tutti discendenti di Banco, seguiti dallo spettro di Banco che ha uno specchio in mano. E a questo punto Macbeth tenta di assalirli, ma cade svenuto. Nel torpore, e qui abbiamo una parte dei ballabili, spiriti di ondine e silfidi danzano su di lui. Al suo risveglio trova Lady Macbeth, alla quale racconta le visioni e le promette che ucciderà Macduff, sterminando tutta la sua famiglia. Quindi le uccisioni non sono finite. E questo è il termine del terzo atto. Il quarto atto si apre con i profughi scozzesi che piangono la patria oppressa, il famosissimo coro citato anche dal maestro Quatrini, e con loro c'è Macduff. È appena saputo che i coniugi Macbeth hanno fatto assassinare la moglie e i figli. Dunque è il momento di ribellarsi. Arriva Malcolm con un esercito inglese e hanno un piano, ed ecco qui che torna il piano legato alla foresta di Birnam. Ogni soldato deve tagliare un ramo dalla foresta e avanzare mimetizzato dietro di esso. Ecco, cambia la scena, siamo nel castello, abbiamo il medico e la dama che vegliano su Lady Macbeth. Lei è in preda al delirio del sonnambulismo, e questa è la famosa scena appunto del sonnambulismo che abbiamo citato. Si strofina continuamente le mani e cerca di cancellare del sangue che in realtà non è lì, ma che lei vede allucinata. E poi c'è il momento in cui Macbeth si prepara alla battaglia e lo avvisano del fatto che Lady Macbeth è morta, e a questo punto lui non reagisce, cioè è completamente anestetizzato. Arriva un messaggio che poi lo spezza completamente, ovvero che la foresta di Birnam si sta muovendo e dunque lui si accorge che la profezia si sta avverando. Combatte lo stesso e disperatamente. A questo punto lo raggiunge Macduff e gli rivela di non essere nato da una donna, ma di essere stato, così proprio viene definito, strappato dal grembo materno. Dunque a questo punto non c'è scampo al destino, Macbeth è sconfitto e ucciso e Malcolm viene acclamato re di Scozia. Qui siamo al Carlo, all'opera Carlo Felice di Genova, dove sta per ricominciare Macbeth di Verdi, nella versione di Parigi. Stiamo per ascoltare il terzo e il quarto atto, il direttore è Sesto Quatrini, la regia di Fabio Ceresa, le scene sono di Tiziano Santi. Macbeth è interpretato da George Canizze, Banco da Gianluca Buratto, Lady Macbeth da Jennifer Rowley, la dama di Lady Macbeth da Barbara Massaro, Macduff da Giulio Pelligra, Malcolm è Leonardo Cortellazzi, il medico e sicario è Luciano Leoni, domestico di Macbeth è Franco Rios Castro. Ecco che rientra il maestro Quatrini. Che saluta l'orchestra. A questo punto il pubblico, immagino lo sentirete, è molto felice di accogliere il rientro del direttore. Il direttore è rivolto verso di noi e si inchina. L'orchestra si siede, io vi auguro buon ascolto.

l'anima infernario vi scongiura, che io sappia il mio destino.

0: Ormi dite, salì regno suoi, la potenza di banco dovrà.
1: Non cercarlo!
0: Lo voglio, lo voglio, o suoi la mia spada cadrà!

0: Macduff ti guarda.
1: Seguimi.
0: Non ucciderà la tua di donna.
1: Seguimi.
0: Invito sarà finché la sei.

0: si è appena concluso qui dal Teatro Carlo Felice di Genova Macbeth di Giuseppe Verdi. Direttore stasera è stato Sesto Quatrini, regia di Fabio Ceresa, scene di Tiziano Santi, costumi Giuseppe Palella, Luchi Cristian Zuccaro, coreografo e assistente alla regia Mattia Agacchiello, maestro del coro Claudio Marino Moretti, maestro del coro di Voci Bianche Gino Tanasini, assistente alle scene Maria Zaniri, assistente ai costumi Elisa Cobello, orchestra, coro e tecnici della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova e danzatori della Fattoria Vittadini. Stanno prendendo gli applausi proprio loro. A interpretare Macbeth stasera è stato George Nitte, Banco Gianluca Buratto, Lady Macbeth Jennifer Rowley, Dama di Lady Macbeth Barbara Massaro, Macduff Giulio Pelligra, Malcolm Leonardo Cortellazzi, medico un sicario Luciano Leone, domestico di Macbeth Franco Rios Castro, un araldo Matteo Armanino, la prima apparizione Tiziano Tassi, seconda e terza apparizioni Lucilla Romano e Eliana Uscilla. Questa è una nuova produzione, un nuovo allestimento del Teatro Carlo Felice di Genova che girerà in tanti altri teatri. È già stato al Teatro Verdi di Pisa, sarà presto al Teatro Alighieri di Ravenna, poi Teatro Amintore Regalli di Rimini, Teatro Pavarotti Freni di Modena, Teatro Valli di Reggio Emilia, Teatro Comunale di Ferrara, Teatro Goldoni di Livorno e inoltre l'allestimento è in collaborazione con il Teatro Sociale di Rovigo, il Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, il Teatro Verdi di Padova. Ecco che entrano i solisti a prendere gli applausi, è appena entrata Barbara Massaro e ora entra, ecco è che entra Leonardo Cortellazzi,
1: voce chiarissima, dicevamo
0: sì, ecco che entrano tutti i solisti, adesso Luciano Leoni. Ci sono dei messaggi dal nostro pubblico, ecco che entra Banco.
1: Sì, e senti gli applausi, sempre diciamo di apprezzamento per Banco. Devo dire, la scena del sonnambulismo ha convinto molto e quindi...
0: Sentiamo i risultati in questo momento, sta entrando la Lady, la Lady Macbeth di Jennifer Rowley.
1: Vediamo Giorgio Gannizze quale sarà la sua accoglienza.
0: Ecco, sta entrando anche lui. Macbeth, Giorgio Gannizze.
1: Gli applausi sono un po' più tiepidi, se vero, sicuramente rispetto a quelli che hanno accolto Jennifer Rowley. Effettivamente abbiamo sentito altri colori, come ci dice un messaggio che arriva dal 335-56-342-96, una scena del sonnambulismo assolutamente livida, ci scrive Teresa.
0: Tra l'altro una scena anche bellissima a livello visivo, io so che chi ascolta non l'ha potuta vedere, però questa scena quasi liquida, così tutta nera, fatta di grandi riflessi, era la cornice perfetta per Jennifer Rowley, che appunto lei è vestita di bianco e di rosso, con tutti i brillanti che le coprono il capo e anche il petto e il resto dell'abito. E poi teneva in mano questo grande filo rosso, che poi è stato diciamo uno dei protagonisti di questo allestimento. Era completamente circondata da una scena che le faceva da cornice. Tra l'altro tutto questo pavimento liquido è quasi uno specchio, sì. E dunque rifletteva doppiamente la sua immagine. Ecco che sono entrati adesso Sesto Quatrini, il direttore, ed ora è il momento del team di regia, e dunque Fabio Ceresa, Tiziano Santi, Cristian Zuccaro e l'aiuto regista Mattia Agacchiello. Non c'è stasera Giuseppe Palella.
1: però immagino che comunque l'applauso sia rivolto evidentemente anche a lui. Lucio ci scrive che fa i complimenti anche alla ripresa sonora, importante per noi ascoltatori della radio, che non abbiamo potuto vedere i colori, diciamo, di questi costumi, abbiamo sentito i colori dell'orchestra e delle voci.
0: Allora colgo l'occasione per ringraziare i tecnici RAI di Genova, Massimo Borroni, Riccardo Bertone, Pietro Pressan, Giuseppe Giorgi e consulente musicale maestro Antonella Poli. Ricordiamo che questo continuano gli applausi e continua l'entusiasmo del pubblico. Adesso molti sono anche in piedi, comunque anche applaudono in piedi. Volevo ricordare le prossime recite qui a Genova, domani pomeriggio e domenica pomeriggio, e poi la settimana prossima venerdì sera 22, poi sabato 23 sempre di sera e domenica 24 un'altra pomeridiana. Ecco che si è chiuso il sipario e si alzano le luci qui in sala alla fine di questo Macbeth versione Parigi di Verdi.
1: E arrivano anche un messaggio per Claudio Marino Moretti, il maestro del coro, da Sonia, che ci scrive da Venezia e che per anni è stato da noi alla Fenice. Tra l'altro della Fenice parleremo domani con un bel libro, La Fenice rinnovata, quindi appuntamento a Sonia, a chi vorrà esserci. Valentina, io ti saluterei a questo punto perché abbiamo la parte finale della nostra trasmissione. È sempre un piacere averti come inviata in diversi teatri fra Genova e Bologna, e alla prossima allora.
0: Ti ringrazio e alla prossima.
1: E io vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili su Rai Play Sound per 10 giorni, e vi dico che domani avremo un doppio cartellone, uno in prima serata alle 20 ascolteremo la MDR Radio Symphony Orchestra con diversi interpreti per La Sposa dello Spettro, opera 69 di Antonin Dvorak, quindi una bella rarità, e poi un ascolto alle 23 che proviene dall'edizione 2025 della Biennale Musica con Night Song di Ellen Arkbro. Quindi appuntamento a domani per il cartellone, ma adesso chiudiamo questo spazio appunto del cartellone per arrivare all'ultima parte della nostra trasmissione.
2: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

Le 23:33 secondi in questo momento, Radio 3 Suite volge quasi alla fine, ma abbiamo tempo per dedicare uno spazio a una protagonista della scena compositiva internazionale, sentitamente statunitense di oggi, ovvero Jessie Montgomery. L'idea ci è venuta quando, esattamente una settimana fa, al concerto del mattino, abbiamo presentato il suo nuovissimo concerto per violoncello e orchestra, ovvero This Righteous Path, scritto per e con il carismatico violoncellista sudafricano Abel Selauce. L'accoglienza è stata talmente calorosa che mi hanno detto: ma perché non dedicare un piccolo spazio per raccontare un po' più nel dettaglio chi è Jessie Montgomery? È una compositrice e violinista, perché infatti nasce come violinista e membro del Catalyst Quartet, statunitense, nata nel 1981, e è anche una educatrice. Ha vinto un Grammy nel 2021 per il brano Rounds, e il suo lavoro, lei proviene da una formazione classica ma intreccia con questa evidentemente tradizione della composizione accademica rapporti con altri tipi di musica, musica popolare, improvvisazione, jazz, soprattutto free jazz, perché suo padre era un musicista di free jazz. È stata nominata Classical Woman of the Year del 2025 da Performance Today. Ha avuto delle residenze molto importanti, per esempio appunto appena concluso un progetto di compositore in residenza della Chicago Symphony Orchestra. C'è anche uno dei suoi brani, Hymn from For Everyone, che è stata incisa dalla Chicago Symphony Orchestra diretta da Riccardo Muti. Attualmente è compositrice in residenza del Curtis Institute per la stagione 2025-2026. Noi vogliamo aprire subito con un suo brano, proprio il brano che le ha fatto vincere il Grammy, ovvero Rounds per pianoforte e orchestra d'archi, che ha diverse fonti di ispirazione, perché una prima fonte di ispirazione sono i Four Quartets di T.S. Eliot, e questa idea del punto immobile del mondo che ruota, soprattutto nella prima poesia di Eliot, ovvero Burnt Norton. Ma ci sono anche ispirazioni, per esempio, all'idea della interconnessione fra gli esseri viventi, dalla immagine dei frattali, questi schemi infiniti presenti in natura, che si ripetono in modo simile a diverse scale, e questo informa proprio la forma di Rounds. Scusate il bisticcio di parole, perché Rounds è un rondò pentapartito, quindi ha questa forma ritonnellata, ma l'elemento A appunto che ricorre è a sua volta un rondò, quindi ecco questa idea del frattale tradotta in termini di forma musicale. Come nel caso di Abel Selauce, anche qui c'è un carismatico interprete, il pianista Awadagin Pratt, che ascoltiamo con l'orchestra d'archi Far Cry in Rounds per pianoforte e archi di Jessie Montgomery.

Questo era Rounds per pianoforte, orchestra d'archi di Jesse Montgomery e il carattere anche selvaggio della sua musica, che è stato notato da diversi commentatori. Lo abbiamo ascoltato in questo rondò particolare in cui Howard Hagen Pratt, pianoforte, qui accompagnato dall'orchestra d'archi Far Cry, ha anche utilizzato delle tecniche estese nella lunga cadenza che abbiamo ascoltato, pizzicando direttamente le corde del pianoforte. E Jesse Montgomery è passata dall'attività soprattutto di strumentista, di violinista con il Catalyst Quartet, a concentrarsi più sulla carriera compositiva più o meno attorno al 2020, ed ha avuto davvero una fiammata la sua carriera in un momento molto particolare, perché era il periodo del post George Floyd, Black Lives Matter, e quindi un grande interesse nei confronti dei compositori afroamericani, ma per certi versi anche un momento in cui era chiesto ai compositori afroamericani di schierarsi in qualche modo, di tematizzare il momento.

che si stava vivendo anche nella loro musica, e Jessamyn Montgomery per certi versi non si è tirata indietro, però aveva anche paura, l'ho raccontato in una intervista con la pianista Lara Downs, che venisse meno proprio per questo elemento contestuale uno dei valori della sua musica, che è questo elemento del gioco che in parte abbiamo ascoltato anche in questo lavoro. Jessamyn Montgomery ha una grande coscienza relativamente all'identità del suo essere afroamericana, non fosse altro perché sua madre, defunta purtroppo nel 2021, è stata la drammaturga Robbie McCauley, che nel suo lavoro molto provocatorio, come nella piece Sally's Rape, ha affrontato spesso la popolazione la storia della popolazione afroamericana nella storia americana. E noi adesso ascoltiamo dalle Five Freedom Songs, scritte insieme a Julia Bullock, soprano, questi riarrangiamenti di spiritual americani, e ascoltiamo I Want to Go Home, è la Grand Teton Music Festival Orchestra diretta da Donald Runicles in una registrazione dal vivo del 2021.

La voce di Julia Bullock, soprano con la Grand Teton Music Festival Orchestra, diretta da Donald Runicles, in questo I Want to Go Home, la seconda dei Five Freedom Songs di Jesse Montgomery, e armonizzazioni, orchestrazioni, arrangiamenti di questa melodia che è proveniente dall'antologia storica Slave Songs of the United States, pubblicata nel 1867. Ecco, due piccoli ascolti per approfondire un po' la figura di questa compositrice afroamericana, Jessie Montgomery, e per incuriosirmi a cercarne altri. E con questo ascolto termina il nostro omaggio, ma anche la puntata di oggi di Radio 3 Suite, che ricordo è un programma realizzato da Monica Donofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, per la cura di Bruno Ruffolo. Questa sera alla console si sono alternati Andrea Perrone e Fabio Melis. In regia c'era Giorgio Spolverini. Vi ricordo che tutte le nostre puntate sono disponibili su Rai Play Sound. Diamo adesso la linea a Battiti da Renata Scognamiglio. Buonanotte e a domani.

0: Vibriss è anche su RaiPlay Sound nella sezione Playlist.
1: Para todos la luz. Para todos todo.
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: Stefano Landi. In van lusinghi, a tre voci e strumenti. Ensemble L'Arpeggiata. Cristina Plucha, direzione.

0: Di Stefano Landi abbiamo ascoltato In van Lusinghi a tre voci e strumenti. Ensemble L'Arpeggiata. Cristina Plucha, direzione.
1: Maurice Ravel, sonatine per pianoforte. Modere, mouvement des menuets, animé. Pianista Michelangelo Carbonara.

di Maurice Ravel avete ascoltato Sonatine per pianoforte. Pianista Michelangelo Carbonara. Dmitri Shostakovich. Children's Notebook. 6 pezzi per pianoforte, opera 69. Marcia, animato. Valzer, tranquillo. L'orso, commoto. Fiaba divertente, allegro. Fiaba triste, lento. Bambola meccanica, commoto. Compleanno. Pianista Boris Petrushansky.

0: di Dmitri Shostakovich. Avete ascoltato Children's Notebook, 6 pezzi per pianoforte, opera 69. Pianista Boris Petrushansky.
1: Ferdinando Carulli, duo in sol maggiore per due chitarre, opera 34. Chitarristi John Williams e Julian Bream.

0: Di Ferdinando Carulli avete ascoltato Duo in Sol maggiore per due chitarre, opera 34, chitarristi John Williams e Julian Breen.
1: Carlos Chávez, Città del Messico, 13 giugno 1899, 2 agosto 1978. Chapultepec, ouverture repubblicana per grande orchestra, marcia, valzer, canto rivoluzionario. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Enrique Batiste.